0: Hi, Ledem.
1: Kala rato le gamagile.
0: Ka fela ntate.
1: Ba tshabana sa go.
0: Eh, ntate.
1: O nna o. Ha, ha re ke tshedi tadi. Eh. Ntate ka moka e no wa mogotlo.
0: Eh.
1: Ha ke tshedi na se bueng ho baneng a khokela taba ena ha ya na tle ka taba ya papa.
0: Mhm.
1: O go sala haeba mono mo ateng o tlile ka mosebetsi. A hlaetse ditaba mona bothabong.
0: Mhm.
1: Empa haeba a tlile ka letshapo he, ko hona mane mo di mo hlokang hore.
0: A tsaye mogotlong.
1: A o di etsa mogotlong. Haeba o tlile ka mosebetsi mona nako e ngata o e qeta le mona, ha a di etse bothabothe mona, mogotlong kwana o tla ya mohlang a yang pentšheleng.
0: Oho.
1: Ee, amen.
0: A ho hlakile ntate.
1: O bebe ka tsela e mo fela.
0: Wa bona he.
1: Ke di tsola ka ke ntate go lekela ho la mo hanga mo rena.
0: Eh ntate.
1: A tsa mo ke tso go ho tso ke le ka la pholo o buile ntse ya bo sopa o itse.
0: Mm.
1: Tukelo, di tukelo ha di na molato a tsela. Ho so go bona go na batho ke di sebedisa jwa.
0: Mhm.
1: A ke dilo lena ke buile ho thudina le boikarabelo. Tsala ha go tswe tso go na. Ke ikarabelo ba ditokelo ke bofeng.
0: Ke bofeng.
1: Go tla uka ho tswe fela. Ba tsore ntse e makatse ha se mona. Ka po ha se lona fela ka po ha se se ya le moyeng sena fela. Ke bile ha se male datho jane fela. Ah, gore motho e mong le mong ha

0: le teng
1: ka lakato le ka magetse
0: ka ofelang kgono
1: ka tshabana sa kgomo bagatiwa ba kae ge ke seng kgono bophelo ke sentheko dinotlolo tsaka
0: ee nkgono
1: nkgono bophelo ke sentheko mamela he ngwane so tshwara pele dinotlolo tsaka ke hlano go bong Tshelela pedi. Ha ho le tho hlano.
0: Ke kopare di pheta apeng kgone kgotso.
1: Hlano go bong. Tshelela hlano. Tshelela pedi. Ha ho le tho hlano.
0: Ha re bua le bitsolane la motsheare he ho bana kutlule ka go o tlo romela di phetso.
1: La vi la ka la motsheare ke o fono matseko.
0: Diporo. Mhm.
1: Ke kopa ge ka ke re phete di notlo tsa ntate wa kuti wa Ofanye ya lo botabothe. Se ke tswa mo kopanya le modula a studio a botabothe hona ra.
0: 57
1: AM
0: 12
1: AM
0: 89 93
1: AM kgone. Ke a leboa.
0: Thank you moratuwa ba ka.
1: Ke tswa mo kopanya le modula a studio a ka botabothe.
0: Eh, I'm cool.

0: sa kgomo ba kwena.
1: Eya
0: kgono. Na keng kgono tata e ngwana bo nkgomo ne o bophelwa ke senthego. Ke go ntina di sise, ke a leboa, ke a leboa, ke a leboa. Ke dumela ditine di so se sa go ntate 2020. Ke re ahe, ahe, ahe.
1: Eya kgono.
0: Thank you.
1: Thank you, Muratua.

Sena ke Salome sa Sotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswalo pele le thuto. Ke la bobedi la latshelela, kgwedi ke ya Lwetse, selemo ke sa 2026. Ba le dumedisang hoseng kajeno ke Senate Matsoga le Mabakwena.

0: o sebedisitswe bokae?
1: Atsa tjhelete e sebeditse mona ka kakaretso ntho engwe le engwe ke gola ke milione tse magolo tse nne fela e le o kenyeletsa go hira dibese go fepa setšhaba le go etsa ntho engwe le engwe ga ke a feta mono ka nnete mme ka nnete re lebogile gagolo ndate
0: mme ga ne re lebogile seba sao mme nagane ka gonna la gona la ditaba la sepimosega ka jeng
1: ke lebogile gagolo ndate kgotso bamamesi.
0: Thank you. Mamedi, re dumela go sethele majoro a tlo balla ditaba tsa gago a botsela ka Sesotho.

0: Metsotso re be di fela skotsa fetse ya hore ina ya borubedi Afro Traction ngiphelele re re tsena fela he ke o fe hona boema ba ba le hodimo bo ka lebellwang ka jeno bo eme ka tsela e fe
1: mamedi hle ha re ipele seding ka tsa boema ba le hodimo le tsatsing le nana ka jeno re bona kwa no re le hodimo le kwa hetse ka ho kgetha dibaka ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moyo o fokang le bobebe ho hlaha le boya bo phirima ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho batla ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding ka maloding ho na ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka ho le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha le boya bophirima empa o ka foka ka matla dibakeng tse ding ka maloding ho na le monyetla wa pula ka dinoko tse 30 wa mona a pula ya mona le mane e ka kgemang le diaduma empa menyetla e jwalo e batla e fokola haholo. Mme ha re sheba di ho phahama

0: re be le bongwe bono re be le megwa e batlang ya tsanelana
1: mhm
0: ba se tsore tsana re di tsa organize ba tedi bana tsela tse re di tsa organize di ke tsa tsikana ka bogona manyalo mona a tse go thata bona bo bogolo ga go rorong
1: eh anda Nata khabo na kwa go na e fedile ntate a go ba se go na re fu ba o fumana ho kae mongaka.
0: Ya le bo wanda de ha ba se ba batao 1 on 1 di nomoro tsa ka ke 58 82 82 41 41 16 63 63 90 90 10 10 11 1 Aba ne ba tsenda ke di tsole bo ntate ba tsene ka makokolo le se tsoka sa bo meteteng di na le di mo se se tante tsikireng ke ntse ke tsata itana ga tsama itana tsela ba ne tsena tsa di kamano di tsoka o bile ke le lo gore o tsore na ba bang ba di bona jang re tsitsa neng
1: eh ntate ntate ga bo se ke le buile ha holo kana kwa ya ha o ba ile hloko gore di tshebeletso tsa tlhabollo jwalo ka ditshebeletso tsotlhe di a lefellwa ke le bao menagane letshega e ba letshege le monate ba dumele lapeng mono le abti nnete a dumele moetse bamamedi ba mothabetse
0: a ka nnete ba tla dumela banna bana ba yeso dituele a ba futeng ka mona ra ikokobetsa mme re thabetse ga re ntse re tsamaisanang tsela se bamamedi
1: ke a leboga mogolo wa ka Danke dadi. Mamiri asimo he ine le yena he moiti wa rona ke ntate ga bo khampane yena ke mo hlabulli mo teng le tlhere tshotla taba ina gona ga sireletse jwang le gatola rona o se ka tseba fela o rata empa o botsebe hore o le sireletse gahlanong le dinthotse ka keteletse mohlomong di uhlokisitse lona nana la ka jeno le hlophisitswe le hlophetse gatso jwalo ke mo ifa ka lapeng o bupileng jwalo ka magawelong kopele ka kopanelo le molebogeng tsa nna le bitso la ka ke sepho wa bizo mabese ne ke tle ke le molomo wa moifo ka jeno mamedi e ba le bomamedi bo monate mananeng otlhe a tlang go latela kgotso.

0: Nako metsotso e leshome re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi. Ke a o dumedisa tlhe mamedi wa Salma sa Sotho hotle hotle mo ka tswang o mametse sena sealemoya o le hona teng. Ha se se lile jwalo, sena se lelekela se bontsha fela hore lenaneo leo re kenang ka rolona ke lenaneo la re o tlolla taba, mme ga o tla gopola gore lena lenaneo le tla go wena manta o fitlhela la botlhano bekeng ga hora gotlile ya leshome le metso e mmedi go fitlheletse mane goreng ya bobedi, mme ga ke la bobedi letsatsing lena la kajeno kgwedi ena ya Mphalane tlhola jwalo matsatsi a tsheletseng, mme selemo seo re leng ka go sona ke selemo sa 2020 mme he motlhophisi wa lela lenaneo ke Melida Penda Rangwajane. Ka metšhineng re tlotla re sebetsa jwalo le Phakiso Letswata, mme he nna ka lebitso ke Makwaditso. Lo tlotla ke o beela lena lenaneo moyeng ke sa tsamaye ke le mong ke tsamaya le wa mphato wa ka Mpho Mosala.
1: Mamedi re ha re goa madume re o mema gore re beng boho go lena la rotlolola taba ka jeno ke la bobedi, mme tshepo ke gore o phomotse ga monate letsatsi la maobane e le phomolo he ka moga letsatsi lane la boipuso ba dilemo tse 60 ha ya Lesotho e ipusitse. Ka nna ba mogatala o bona utlwagala o le maatla gagolo, empa he nete sebele ge teng gore re tlotla go gatholola ka lena la ditaba, ditaba tsa morarao go utlwa jalo ka ga he re shebe ditaba gaga tse di tseo tlile go tlhoka ka tsona ke boitlhopho le malala lao tse a bana ba dikolo jalo ka ga tlhatlhobo e tlile di simolola he letsatsi lena he Mosotho e motle tsona tsa mapomelo. Ga re be mmogo re tlotla re shebisana ditaba tsena.

0: face.
1: Yeah, ma mero sama sa lotso tletle le shumele metso tsheletseng metsotso re ya re lebile horeng ya botshelela ha re sheba ho tsane tsa bo emo ba le ho di mo ke bontse fela hle ka mane ka main south a ke a fumana se alfa tsa tsela ka jeno hlentse re kopela tshogelo ha re sheba tsa bo emo ba le ho di mo he permanent ga tsatsi bosiu ho ka lebella hore le kwa le ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho bata ka moyo foka ngwe le bobebe le mahareng ho hlala bo ya bo prima mme ona le monyetla wa 20% wa mafafatsane a pula e ka gamang le di a duma mona le mane bosiu. Tsatsi la sane o ka lebelwa go lekwaele ka go kgetha dibaka o futhumale empa go be magareng go isa o phola dibakeng tse ding ka maloting. Go na le monyetla wa 30% wa pula e ka gamang a le diaduma mona le mane moya o ka lebelwa go foka o le bobebe le magareng go hlala bo ya bophirima. Ga re shaba mabadi gagata phirimaneng ya letsatsi la kajeno maseru le moshosho 1 di tla theola fela go robong. Mafeteng le mahale suku di tla theola go le shome. Uting di thewele ho robong, Qacha Snack di thewele ho hlano, Mokgotlong di tla thewele ho nne, Oxbow di thewele ho pedi, Botabothe mmoho le ribe di tla theohela jwalo ho robedi, me Berea di thewele ho robong, Thabatseka di tla thewele ho hlano, ha Simongong di tla thewele ho tharo. Ha re sheba mo motjheso tsatsi la hosane, Maseru moshosho wa na Mafeteng di tla dula fela ho mashima mabedi a metso e mehlano. Mohalisihoko le Qothwing di tla dula ho mashima mabedi a metso e mene. Qacha Snack di tla dula ho mashima mabedi. Mokgotlong mashima mabedi a motso mong. Oxbow le shima le metso e mehlano. Bothabothe mashima mabedi a metso e mene. Leribe le Berea di tla ba ho mashima mabedi a metso e mehlano. Thabatseka mashima mabedi a nang le motso le mong re qetella jwalo ka Simongong ka leshome le metso e robong. Mme ke tsona he tsa boemo ba lehodimo phirimaneng ya letsatsi la kajeno le letsatsing lane la hosane.

Mamero sa masal su tu mira rumitsu tu ria ri li bile ho ring ya botsile la haketsa jena ke puti ya ka me ha sona ketswa le mo ke keneng le hona teng go bile ho tlehle ho ba lwana letsatseng la ka jena ho hlaga kopana hape manana o ebe a monate a tlang ho latela o mamele pele bo mamedi bo monate mme sentse ke re tle mo e bakile ka ho hata tongpepe e khopjwa e le motho manong ke dile matso madinga mogena Jesu mpa mo ba sebeditse ha monate thoriso iso ho ya matla ohle etswe ya molokela me ke khatlo ya ditabentsa hore a botshelela ho tloa mohle eh tlebe re di photo la ke nte ba lo morosi ga tloa mona go kene ho tloa tele ho wa cho mecha cha bye bye.

Ke ya leboha mamedi tsena tse phetelang letsatsi di boetse di balwa ke Ntebalo Molosi ke ya o dumedisang. Letona le netefatsa ho qalwa ha boto e tsamaisang setsi sa lebese Lesotho. Ditheko tsa mafura di a nyolwa ho tloha hosane. Letona lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tiisitse ho qalwa ha boto ya naha ya lebese ho rarolla diqholotso tse tjametseng setsi sa lebese le ho betla tsela bakeng sa moralo o motjha wa tsamaiso. Mohlomphehi Sedibe Motjhobane o supile ha boto e ne e tobane le mathata a mangata a ileng a ama bahlahisi ba lebese le diphoofolo hampe, o re boemo bo ile ba mpefatswa ke boteng ba ditho tse senang le koba bohadi botong ya lebese.

0: ntse go kwa bosuku pa ke ntse maetsi ke ntse re imelwa ga ke nne re re mojana ha ba tshintse di eke tsa tshe e be ho setse ka e ho batlang go etse tsona ke senulela ntate tse re tsebe go etsetsa ke senulela ditla tsa hao o di mo re wele tse wena o bana ka tsela mo hao wa hao bo ngolo le mo ntate ngolo ha ke re fa di mehen ne ba tsaba ka tsa ba fa di mehen khono na le tsana ke a le bua ka mopa ona o mona to go fuwe ke ngolo mo nnate a o khuthelwe ke ngolo go tswa ke le gala pholo ke a le bua
1: ke a le bua mosia
0: ke a le bua ka tsheso
1: thank you.